0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetto il dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si sparmare.

0: di andar cacciando le straniere bellezze forastiere. Vuole ancor nel castello ridentar la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susannetta.
1: Di te?
0: Di me medesima. La speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
0: Pietra!

0: per ottener da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'alcun ti abolito?
0: E ben ora è pentito, mi pare che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor Conte, ci vogliam divertire, trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.
1: Bravo signor padrone. Ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

l'arte scarmento, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scarmento, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate. Avrei pur gusto.

dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpreso, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, ori.
1: Non ho nulla.
0: Due parole. Sai che ambasciatore

0: quel dritto ch'oggi prendi su me, finché tu vivi, tieni, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore!

0: senti, se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: O te!
0: Esci di alcun non entri!
2: Che vi lasci qui sono!
1: Per dama dama e sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi troverò!
2: Non vi ce l'ho!
0: Vati! E cerca che parla!
2: Oimè!

0: Gusti, io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia, un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e d'altrui nulla dico. E per voi... Matava. A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo...

0: sorpreso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trovai rinchiuso. Picchio, ma pre barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso

0: braccio.
1: Ah, crude stelle!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Ma cade di peggio!
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così canto celebre, non c'è alcuna voce.

0: basilio. In traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: Ed io che sento, andate.
0: Restate. Che baldanza. E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel luoco si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrò.

0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea!
0: Ah!

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama,
0: il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta
0: diabolica astuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, a un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo.

io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: prima. E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ognuno mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: A fin domani, scuola.
0: Parta tosto.
1: Ho che dirvi, signor, son già discosto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettavo il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
3: Guardati prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non cadrai farfallone amoroso, notte, giorno, di

quando il riposo Narcisetta non ci d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno, di

balla, sciabra il fianco, collo dritto, muso franco, un gran tasco.

per montagne, per valloni. Con la neve dai salioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quella chioma, non capirai quel cappello.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor. Ero vino alla vittoria, alla gloria militar, ero vino alla vittoria.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, no.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di potenziar Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando o di goccia si stiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi destre.
0: Cioè, che sento? Ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio. Si potrebbe più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi se vada. Questa è l'unica strada onde non su, sorpreso da Madonna, sia costretto a far

0: persuaso. E dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

fa tutto ben quello che fa. Resto a noi un bel soldato, il gran vi informò, tutto mi disse, lasciatemi veder, andrà benissimo.

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io sarò qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era meco la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensier in mente.
1: Sicché?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste?

0: e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia camedia.
0: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.
1: A questo serva, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: mai non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Perché? Lasciate, l'aprire senza chiari e niente!
1: Porresti a repentaglio d'una dama all'onore!
0: È vero! Ah. Io sbaglio! Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente! Attendete pur qui! Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? O peggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi vi piace! Entro quel gabinetto, mi ben chiuso, vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece l'oggetto che ragioni sospetto e non gli devi lasciar per questa sera! Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che non orlo di sto.
0: E dunque, dite, lucida, no?
1: Sentitela,
0: parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Carabino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio!

0: il paggio rinchiuso
1: fu saper parire,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu sol per mollarvi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il

ai suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta, andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte le carte contarmi sorrir, un'arte le carte cosersi sorrir, un'arte le carte cosersi sorrir.

0: niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente all'usanza.

0: ascoltate, ascoltate. Da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, dir vuol signor Dio ci dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i canofani,
1: in giardino,
0: sì.
2: Signor
1: Dio,
0: rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
3: Su tutto lo vidi.
1: Sei cotto nel sorge del dì, tu sei cotto nel sorge del dì. Al balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signore, guarda il vero, seguitore.
4: E volte dei testi,
0: no, non dire.
2: No,
0: non dire.
5: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Voi stesso,
2: che stupore,
5: che stupore,
1: a credere non posso,
0: come mai diventaste si grosso?
1: Poi salta la vostra casina.
5: Ah, chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste qualcosa?
1: Che dice?
0: A me parli il ragazzo.
1: Che rovina
5: esso appunto, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia ve forse in sarà.
0: Questo no, che cavallo, io non vedi saltare di là.
1: Che pazienza,
2: oh,
1: figlia questo marcio.
2: Cosa c'è, lo vedrò.
1: Dunque tu,
5: e salta in giù, ma
1: perché?
5: Il timor,
1: che timor,
5: l'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto, che fai un sussurro forduso.
1: Oh, il grido l'ho scritto biglietto.
5: Salta giù,

0: sangue. Coraggio! Oh, che testa! Che testa! Quest'ella patente che poc'anzi il fanciullo mi die. Per che fare? Vi manca! Vi manca!
1: Che succede?

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese, delle legittime pretese io qui vengo a palesare.

per testi, ma non te prova sulla trampolina con le stanze di Dana. Sopra la silenzio, lo vedremo, il contratto leggeremo.